pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pari al posto, vide un pilar di oro, con tres panchalicos,